sentirme poi che cosa mi scrivo nella sorella e la mia sorella che mi sento male.

fare lavori grandi. Perché la neve, se tratta della neve, la persona che va a dire che è una parola durante il temporale di Mendoza, e la neve a casa di tutto questo pericoloso, perché tu la mercante di livello provinciale, c'è una marcia della assistenza affettata, ci sono i problemi brutos, muchos caminos, en tanto, permanecen cerrados, no tan impacientes, y por tal motivo, las autoridades recomiendan no salir de los hogares, el temporal de Dios seguirá por la mañana.

sera da voi fare il comunico che continuano il tempo, fino a sabato, come cavolo, e poi dopo potremmo

0: stanno utilizzando anche loro con molta prudenza, con molta cura.
1: Ci stanno facendo il tempo di rappresentare la mappa finale, la cosa che non si chiude mai, c'è anche più recitore più difficile del mondo, ma non c'è più stato il muro!
2: Thank you.

prima squadra del Cassano, a Torres, e per il sito della nazionale, che è sicuramente servito qui, di ancora un'altra, con Matteo, con il Cassano,